0: get the fuck, shut the fuck up.
1: Stai ascoltando Gemini Mix, 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Un'estate al
1: mare. Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ultimo appuntamento della settimana, signori e signore, è venerdì. Ciao a tutti, benvenuti nella Gemini Dance Machine, l'ora dedicata e chiacchierata con i successi anni 80 e 90. Come dicevo, ultimo appuntamento settimanale, quindi con una programmazione improntata nel weekend. Saluto subitissimo Riccardo Secchi in parte tecnica, colui che segue e corregge tutti i miei errori e sbrodolamenti vari. Ad esempio, ora mi sta facendo segno di tagliare, quindi annunciamo subitissimo i primi tre brani di oggi. Partiamo con Jill Jones, Mia Bocca, poi Maggie Riley, Every Time We Touch e Kajagoogoo, Turn Your Back on Me.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine in questo ultimo venerdì di febbraio. Ancora ciao a tutti, buona giornata da Stefano Riva e ben sintonizzati su Radio Gemini. Secondo blocco per noi, ripartiamo da Mark Morrison, Return of the Mac, a seguire Kim Carnes, Bette Davis Eyes e Michael Jackson, They Don't Care About Us, brano del 1996 che fu uno dei più controversi e politici della sua carriera. Michael lo scrisse come atto d'accusa contro discriminazioni, brutalità e ingiustizie sociali. Il video fu girato in parte nella favela di Dona Marta a Rio de Janeiro, nonostante le autorità brasiliane avessero cercato di bloccare le riprese temendo un'immagine negativa del paese. E poi c'è il ritmo percussivo, quasi marziale, costruito con suoni metallici e colpi secchi, come se ogni battito fosse una protesta che non chiede permesso. Non ci resta che ascoltarci i tre meravigliosi brani del secondo blocco di oggi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Che brano meraviglioso di Michael Jackson qui su Radio Gemini all'interno della Dance Machine. Come procede? Vi sta piacendo la selezione di oggi? Continuiamo con altri tre successi e ci addentriamo quindi nel terzo blocco. Level 42, Lessons in Love. A seguire Moloko, The Time Is Now. E poi Madonna con il successone Into the Groove.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Si continua con un ritmo molto veloce in questo venerdì all'interno della Dance Machine di Radio Gemini, prontissimi con il penultimo blocco musicale. No Mercy, Where Do You Go? Subito dopo in sequenza Mother Talking, Brother Louie e PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: the way it goes.
1: Gemini Dance Machine. Solo grandi emozioni con Stefano Riva e con la Gemini Dance Machine, puntata che sa ormai di weekend, di questo ultimo venerdì di febbraio. C'è il tempo per ascoltarci gli ultimi tre brani di oggi. Matt Bianco apre il quinto blocco con Ye Ye, poi Rosana a Fuego Lento e a seguire Tell Me di Nick Kamen.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Nick Heyman chiude la nostra bella settimana trascorsa insieme qui su Radio Gemini. Non mi resta che augurarvi uno splendido weekend e rinnovarvi l'invito a seguirmi lunedì prossimo con un'altra ricca settimana di successi degli anni 80 e 90. Da Stefano Riva è davvero tutto, un grazie speciale anche a Riccardo Secchi per il supporto tecnico, grazie anche al Check, grazie a tutti voi per la compagnia. Ciao, buon weekend!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.
4: Sono le 6.
2: Spot.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:21.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: tutto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini.
6: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
0: Gemini One, The Big One.

0: cosa.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 19 giugno, fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Vicenza Ovest sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Nei medesimi orari chiuderà inoltre il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 con direzione Rovigo. Spostiamoci sul passante di Mestre, anche qui per lavori dalle 21.30 di questa sera fino alle 8 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova. Uscita alternativa consigliata a Martellago Scorzè. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: E dai che è venerdì! Buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiani da parte del CEC. Oggi in solitaria, visto che dobbiamo fare gli auguri alla Fabi che compie gli anni oggi e ha deciso giustamente di prendersi la giornata per festeggiare. Noi invece festeggiamo con Sandro dalla provincia di Udine che fa gli auguri di compleanno alla Fabi. Tanti auguri carissimi, carissima. Poi salutiamo anche Andrea dell'edicola di Merarredo che anche lui fa i tanti auguri alla Fabi. Abbiamo anche la Fabi che fa gli auguri alla Fabi. Ma abbiamo anche la nostra Babi da Casteo che ci saluta, buongiorno cari amiche, e anche Roby da Padova che fa gli auguri alla Fabi. Insomma, oggi praticamente abbiamo capito che tutti i vostri saluti sono concentrati in un'unica cosa in comune, a fare gli auguri alla Fabi. L'abbiamo capito. Sono le 7:13 e come sempre abbiamo anche il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Venerdì 19 giugno 2026,
1: sì.
2: San Romualdo.
1: Romualdo!
2: E ricordate, impariamo tutti dall'aforisma di Socrate, che diceva: so di non sapere. Ciao!
1: So di non sapere, va bene. Saluti a Socrate, a Socrate. Incominciamo la giornata, Richie Family.

0: liberità oggi sono libero dalla Fabi, visto che oggi è il suo giorno speciale, compie gli anni e vedo un sacco di messaggi che stanno arrivando appunto facendo gli auguri alla Fabi, quindi lunedì poi se li leggerà tutti, insomma ringrazierà tutti sicuramente, tanti tantissimi auguroni di buon compleanno alla Fabi da parte di Ui Ui da Venezia, buona giornata anche a te. Allora, in questo momento, anche se penso non ce ne sia bisogno, visto il tempo com'è, comunque abbiamo le previsioni del tempo del nostro Meteo Clali.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, è venerdì, questo dovrebbe già consolare in vista del weekend, weekend da griglie roventi, con sole pieno ovunque e tanto caldo. Già da ieri è partito un periodo chiamato ondata di calore, cioè quando le temperature vanno oltre i 30-32 gradi e il tasso di umidità supera i limiti consentiti dal benessere umano. Purtroppo questa situazione andrà sempre più ad accentuarsi con la giornata più calda proprio domenica, dove si supereranno i 35-36 gradi. Non se la passano meglio i nostri amici oltre Alpe, in Francia addirittura si supereranno i 40 gradi, quindi tornando a noi però si consiglia di evitare l'esposizione nelle ore centrali del giorno, favorendo quindi le uscite nella mattinata e nel tardo pomeriggio. Anche la protezione civile ha emesso lo stato di allerta gialla per disagio fisico dovuto a colpi di calore. Quindi non mi resta che augurarvi un buon weekend, dove il miglior amico sicuramente sarà il condizionatore.
0: Sicuramente, grazie a Meteo Clali. A proposito di disagio fisico, non è che serva la temperatura alta per averlo, eh? Alcuni ce l'hanno di continuo, anche a basse temperature. Allora, la musica continua adesso su Radio Gemini. Arriva anche Estelle e questa è American Boy.

0: cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale. Spot. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

Wonder, questa è I Wish su Radio Gemini. Insomma, abbiamo sentito il nostro meteorologo. Mi raccomando,

0: Va bene.
1: Ciao Jack. Ciao. Sono Marco d'Albignasego.
0: Ciao Marco.
1: Mi raccomando, porta tanti auguri alla Fabi. Ciao caro, buona giornata.
0: Grazie Marco. E facciamo gli auguri alla Fabi. Tanti auguri Fabi. I 18 si compiono solo una volta. Noi andiamo avanti con la musica adesso. Arriva tipo questa Heart and Soul.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Estime. E poi, a proposito di tanti auguri, c'è una foto con un dolce, ragazzi, che non mi potete mandare certe foto qui così la mattina, perché poi viene la fame, ragazzi, che bella. Saluto Fede che fa tanti auguri alla Fabi, e questa è per te, c'è la foto appunto di questa bel dolce. C'è un delivery da qualche parte, qualche... se potessi. Vabbè. Sono le 7:49, ancora ben ritrovati, questa è Radio Gemini, è Breakfast, la vostra colazione in musica oggi insieme al Check. E ricordo anche il nostro numero di WhatsApp se volete intervenire con un messaggio, con un bel vocale via WhatsApp. Il numero è il 351 678 6611. Mandateci i vostri vocali, dai.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre si sono formate code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. E rallentamenti poi sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre, sempre verso Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 21:30 di oggi fino alle 8 del mattino di domani, sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
10: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.

0: take a walk on the wild side. Alright.
1: Ma quanti siete questa mattina? Mamma mia, tanti, tanti, tanti, tanti che fanno gli auguri alla nostra Fabi, che oggi non è presente e sicuramente lunedì apprezzerà in fase di lettura tutti i vostri messaggi. Un buongiorno a Igor, poi saluto anche Raf Caigo,

0: ancora, ma poi abbiamo anche lui.
1: Buongiorno, buongiorno Gemini, buongiorno Fabi, buongiorno Cech, dai che venerdì!
2: Mica attento.
1: Io allora, il vostro amico Bip sta andando al lavoro,
2: sì.
1: È l'ultimo giorno della settimana, splende il sole, fa un caldo della Madonna,
2: sì.
1: Devo dire che sì sì, l'estate è arrivata, fa un po' troppo caldino, posso dirlo, sembra di essere dentro un forno crematorio, ma va bene, dai. Insomma, è arrivato il weekend, allora ve lo auguro veramente felice e gioioso a tutti quanti e saluto, buon albi, che stasera ci si vede, viva, ciao!
2: Ciao Pip, mi sa che mica si è accorto che manca la Fabio oggi, vabbè dai. Allora, 351-678-6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini, mandate i vostri vocali.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: pazienza oggi, quanta pazienza.
1: Gemini, buongiorno, dai che è venerdì, si prospetta un bellissimo fine settimana, ma stasera il mio service sarà Pip Paolone e questo mi desta qualche preoccupazione. Ecco. Comunque, vi farò sapere. Ciao raga, buona giornata, un abbraccio, ciao.
0: Ecco, ciao Albi, ciao. Allora, siete pronti? Già lo vedo che stanno già arrivando le vostre richieste. Ma perché? Perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, quindi se prenotate in anticipo siete anche i primi ad ascoltarle. Quindi 351-678-6611, questo è il numero di WhatsApp di Radio Gemini. Fate le vostre richieste, firmatevi mi raccomando, così almeno vi salutiamo. E dalle 9 alle 10 il Gemini Box qui su Radio Gemini.

richieste dalle 9 alle 10 e allora 351 678 6611, questo è il numero per richiedere le vostre canzoni via WhatsApp. Se poi ci mandate un vocale ci fate felici, cosa importante, firmatevi mi raccomando. E adesso arrivano gli ABC, We're Smoking Since.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 9:03.
3: Spot.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Rallentamenti poi sulla 4 Padova-Venezia tra Padova-Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 segnalato un veicolo incidentato tra Ridi Puglia e Barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza autostrada del Brennero, code per un incidente tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
11: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the

che partiamo molto bene questa mattina con il Gemini Box, canzone inaugurale di questo appuntamento. I Queen con We Are The Champions, richiestaci da Igor, che poi fa tanti auguri alla Fabiana. Oggi ricordo il compleanno della Fabi, ecco perché non c'è oggi, si è presa il giorno di pausa. Come buon compleanno alla Fabi lo fa anche Michele Di Adria, che sarà la prossima canzone che in onda, che lui ha richiesto, ma in sequenza conteggeremo anche il nostro Guido il Triestin. E quindi andiamo a sentirci Ubi40 con I Got You Baby e dopo gli Eiffel 65 con Blue Day.

Buongiorno a tutti e buon compleanno alla Fabi. Visto che oggi è anche il compleanno di mio marito Sandro, vorrei chiedere una canzone Lucio Dalla per dedicarla a lui. Scegliete voi, grazie. Cinzia dalla provincia di Udine, quindi facciamo tanti tanti auguri anche a Sandro, il nostro primo ascoltatore, visto che si alza molto presto la mattina e ogni giorno ci dà il buongiorno.

Buongiorno, sono Elisa. Mi fareste ascoltare Angry Like the Wolf dei mitici DD Duran Duran? Tra poco si va a vederli all'Arena di Verona e a Udine. Non vedo l'ora. Buona giornata, Elisa. Eccoli qua, Duran Duran.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Spot.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ciao, sono Luca, nuovo ascoltatore da Milano. Mi piacerebbe sentire My Desire dai Firefly. Un augurio speciale alla Fabi. Ciao.

salutiamo tutti gli amici di Milano all'ascolto di Radio Gemini. Questo è il Gemini Box Firefly My Desire. E tanti auguri alla Fabi. Oggi è proprio la frase più scritta tra i vostri messaggi. Salutiamo Alberta dalla provincia di Belluno, che ascolteremo appunto il brano che ci ha richiesto in questo istante. Ci ha richiesto i 900 con Moving On. Un buongiorno geminiani, tantissimi auguri a Fabi da Valerio Bombardino da Roma. Saluti anche gli amici romani. Saluto Alex che fa gli auguri con una canzone, quindi adesso in sequenza 900 con Moving On e poi Stevie Wonder con Happy Birthday.

Iniziamo le tue ascoltatrici preferite. Vorremmo dedicare alla nostra responsabile Evelyn una bella canzone. Siamo Stefania, Giulia ed Elisa. E quale sarà la bella canzone? Eccola qua, gli ABBA con Dancing Queen.

che venerdì. Grande Cheke, mi fai ascoltare Bella d'estate di Mango. E vai, un saluto dalla Garuzzo Group.

l'estate che ormai manca poco, è proprio la vera partenza dell'estate, anche se le temperature già si fanno sentire. Questo è il Gemini Box, le vostre richieste musicali qui su Radio Gemini, in sequenza adesso e come sempre in questa giornata, tanti tanti tanti auguri alla Fabi, abbiamo la richiesta di Katia e poi anche quella di Raffa. In sequenza Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun, le ragazze hanno bisogno di divertirsi, e poi è un altro tanti auguri, in questo caso in versione italiana con Raffaella Carrà. Quindi Cyndi Lauper e poi

0: che sa che apprezza molto i Backstreet Boys, con tanti tanti tanti tantissimi auguri.
1: Buongiorno Geminiani, dai che venerdì e ho già mangiato la settimana delle ferie. Auguri Fabi dal Principato di Tombolo.

momento vi ricordo gli appuntamenti del weekend. Abbiamo il Summer Weekend con la domenica mattina dalle 9 alle 10. Se siete in colonna, scatenatevi pure con la musica di Radio Gemini. E poi Super Classifica Show il sabato mattina dalle ore 10 con Max Artusi, la classifica dei 45 giri degli anni 80. Quindi insomma, dateci un orecchio, come si suol dire. Noi ci risentiamo lunedì, mi raccomando, rimanete all'ascolto di Radio Gemini. Da parte del CEC è tutto, ciao!

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa di un incidente tra numerosi veicoli. Sulla tangenziale di Mestre ancora incolonnamenti tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste per traffico sostenuto. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 8 del mattino di sabato sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago-Scorzè. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11:02.
2: Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Padova-Venezia si sono formate code tra la tangenziale di Mestre all'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono anche presenti i cantieri. Sul tratto Brescia-Padova della A4 risolto l'incidente, permangono rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di domani, sabato 20 giugno, e fino alle 3 del mattino di domenica, la A4 Brescia-Padova resterà chiusa tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla statale 434 Transpolesana, di competenza ANAS, è chiuso per lavori fino alle 18 di domani lo svincolo di Cerea in entrata in direzione Verona e in uscita per le provenienze da Rovigo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Info

tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Jerry Calà per Seat prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: solennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle 4 decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. 4 decadi, 4 brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1976, Bee Gees, You Should Be Dancing.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, The Lewis Sam, Imagination.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2009, Flo Rida, Right Round.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Permangono poi rallentamenti per traffico sostenuto verso Venezia, tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori proprio sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Vicenza Ovest per le provenienze da Milano. E nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6 per un altro cantiere notturno, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico per chi proviene da Venezia e deve immettersi in A31 in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Sentite, sentite.
3: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Spot.
0: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo.
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

tutta la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: portatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13:02.
2: Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova sono in smaltimento le code per un incidente ormai risolto tra Vicenza Est e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Verso Venezia permangono rallentamenti per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre tra Venezia Est e innesto passante di Mestre in direzione Trieste e Prudenza alla guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 21:30 di oggi fino alle 8 del mattino di sabato sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.
6: Secondo Mr. Boom.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Gemini. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Party Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.
1: Dal 1977,
0: Roberta Kelly, Zodiacs.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1994, Ice MC, It's a Rainy Day. It's a

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Gabri Ponte, Jordi.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Verde.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Spot.
7: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. 1, 2, 3, 4.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente e permangono code in smaltimento tra Brescia-Ovest e Brescia-Centro in direzione Venezia. Verso Milano invece si verificano rallentamenti con code a causa di un veicolo fermo tra Vicenza-Est ed il bivio per la Pedemontana Veneta su un tratto già interessato dal traffico intenso fino a Verona-Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio vi informiamo che è segnalato un incidente tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Vi anticipiamo inoltre che a partire dalle ore 21 di stasera fino alle ore 6 di domani mattina, a causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiusa l'uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte!
5: Zumbai, agomai, zumbai.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Gemini.
1: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio
1: Gemini. 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un nuovo incidente si registrano code tra Brescia Est ed il Bivio per la A21 in direzione Milano. Per il traffico intenso invece si verificano rallentamenti con code sia in direzione Milano, tra Verona Est ed il Bivio per la A22 e tra Montebello e Soave San Bonifacio, sia per chi viaggia verso Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, in seguito ad un incidente avvenuto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato, si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia tra il Bivio per la A4 e Udine Nord. Passiamo sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sui appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno.

0: McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
6: I don't know and I don't understand.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A23 Palmanova a Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Segnaliamo un incidente anche sulla A4 Venezia Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso tra Re di Puglia e la stessa barriera. Traffico intenso invece sulla Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, mentre verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Est ed il bivio per la A22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One. Gemini Revolution.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Gemini.
1: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: No.

0: One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Ultimo appuntamento della settimana, signori e signore, è venerdì. Ciao a tutti, benvenuti nella Gemini Dance Machine, l'ora dedicata e chiacchierata con i successi anni 80 e 90. Come dicevo, ultimo appuntamento settimanale, quindi con una programmazione improntata nel weekend. Saluto subitissimo Riccardo Secchi in parte tecnica, colui che segue e corregge tutti i miei errori e sbrodolamenti vari. Ad esempio, ora mi sta facendo segno di tagliare, quindi annunciamo subitissimo i primi tre brani di oggi. Partiamo con Jill Jones, Mia Bocca, poi Maggie Riley, Every Time We Touch e Kajagoogoo, Turn Your Back on Me.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine in questo ultimo venerdì di febbraio. Ancora ciao a tutti, buona giornata da Stefano Riva e ben sintonizzati su Radio Gemini. Secondo blocco per noi, ripartiamo da Mark Morrison, Return of the Mac, a seguire Kim Carnes, Bette Davis Eyes e Michael Jackson, They Don't Care About Us, brano del 1996 che fu uno dei più controversi e politici della sua carriera. Michael lo scrisse come atto d'accusa contro discriminazioni, brutalità e ingiustizie sociali. Il video fu girato in parte nella favela di Dona Marta a Rio de Janeiro, nonostante le autorità brasiliane avessero cercato di bloccare le riprese temendo un'immagine negativa del paese. E poi c'è il ritmo percussivo, quasi marziale, costruito con suoni metallici e colpi secchi, come se ogni battito fosse una protesta che non chiede permesso. Non ci resta che ascoltarci i tre meravigliosi brani del secondo blocco di oggi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Che brano meraviglioso di Michael Jackson qui su Radio Gemini all'interno della Dance Machine. Come procede? Vi sta piacendo la selezione di oggi? Continuiamo con altri tre successi e ci addentriamo quindi nel terzo blocco. Level 42, Lessons in Love. A seguire Moloko, The Time Is Now. E poi Madonna con il successone Into the Groove.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si continua con un ritmo molto veloce in questo venerdì all'interno della Dance Machine di Radio Gemini, prontissimi con il penultimo blocco musicale. No Mercy, Where Do You Go? Subito dopo in sequenza Mother Talking, Brother Louie e PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: just the way it goes.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo grandi emozioni con Stefano Riva e con la Gemini Dance Machine, puntata che sa ormai di weekend, di questo ultimo venerdì di febbraio. C'è il tempo per ascoltarci gli ultimi tre brani di oggi. Matt Bianco apre il quinto blocco con Ye Ye, poi Rosana a Fuego Lento e a seguire Tell Me di Nick Kamen.
1: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Nick Heyman chiude la nostra bella settimana trascorsa insieme qui su Radio Gemini. Non mi resta che augurarvi uno splendido weekend e rinnovarvi l'invito a seguirmi lunedì prossimo con un'altra ricca settimana di successi degli anni 80 e 90. Da Stefano Riva è davvero tutto, un grazie speciale anche a Riccardo Secchi per il supporto tecnico, grazie anche al CEC, grazie a tutti voi per la compagnia. Ciao, buon weekend!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini. Gemini.
4: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati dalla nostra redazione. Situazione di traffico intenso sulla Brescia-Padova, si verificano in direzione Venezia rallentamenti tra Brescia-Ovest e Desenzano e tra Somma-Campagna e Verona-Sud. Traffico sostenuto per chi viaggia verso Trieste e anche sulla Padova-Venezia con code tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale dove si viaggia a rilento tra Terraio ed il Bivio per la A27. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21.30 di stasera alle ore 8 di domani mattina sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova per attività di manutenzione. Come uscita alternativa si consiglia Martellago Scorsè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
12: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Radio
1: Gemini. Signore e signori, benvenuti.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Dai che finalmente sono le 18, significa che uno, la giornata lavorativamente parlando è quasi finita. Due, perché arrivo io in questi 60 minuti a raccontarvi un sacco di cose, perché in questa di serata, in questo appuntamento con Hit Parade Stories, parleremo di curiosità in classifica, ovvero daremo un'occhiata anche all'album in classifica che c'è stato per più tempo, e poi parleremo anche del singolo più venduto di sempre o il brano con più versioni cover. Quindi tante curiosità sul mondo musicale qui questa sera con me, con la Vale.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Senti qui che sound, senti qui che successi, quelli scelti dal buon Riccardo. Lo dico sempre, ovviamente elogio lui, le sue scelte, ma anche le vostre, perché spesso e volentieri ascoltiamo anche le vostre hit. Semplicemente basta richiederle al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: ci distruggono.
1: Hit Parade Stories.
2: Noi ovviamente parliamo spesso di musica e in questo caso parliamo anche di curiosità legate alle classifiche. Volete sapere qual è l'album che detiene il record storico assoluto di permanenza nelle classifiche mondiali? Dai, pensateci, ve lo dico io. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, permanenza assolutamente da record, imbattibile, perché è rimasto per 741 settimane consecutive, quindi quasi 15 anni nella classifica degli Stati Uniti, ed è un primato tuttora imbattuto. Considerando anche i rientri successivi, il capolavoro dei Pink Floyd è arrivato a superare le 990 settimane di presenza complessive in questa celebre classifica. Con oltre 50 milioni di copie stimate nel mondo, è uno degli album più venduti di tutti i tempi.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Hit Parade Stories.
2: Senti qui che successi, senti qui che sound. E poi si parla di curiosità musicali legate poi magari anche a classifiche. Secondo voi qual è la più grande canzone degli anni 80? Qual è il pezzo che più ha fatto storia? Beh, attenzione, perché Rolling Stone ha pubblicato una classifica dei 100 migliori assoli di chitarra

0: artisti più contemporanei, ma attenzione perché al primo posto della classifica si trova niente po' di meno che Pop Randy Prince, canzone storica del 1984. Parliamo dell'assolo di chitarra, nacque dal vivo alla First Avenue di Minneapolis il 3 agosto del 1983 durante la prima esecuzione assoluta del brano, e quella stessa registrazione fu inclusa nell'album. E quindi Pop Rain è il brano più celebre sicuramente di Prince, pubblicato come singolo nel settembre del 1984. Il brano, ricordo, raggiunse il numero 2 della classifica ufficiale americana e il numero 1 in numerosi paesi. Fu anche l'ultimo brano che Prince eseguì dal vivo il 14 aprile del 2016, una settimana prima purtroppo della sua scomparsa.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Eccola qua, un'altra sequenza lasciata alle spalle, scelta dal buon Riccardo Secchi. State ascoltando Hit Parade Stories qui a Radio Gemini, dove devo salutare già

0: Parade Stories.
1: Come mi piace parlare di musica, certo, perché io seguo tutti gli artisti in questo ambito, però in questo caso si parla proprio di record, ma si parla anche di curiosità legate alle classifiche. Avete pensato a quale potrebbe essere il singolo più venduto di sempre? Ve lo dico io, risale ragazzi al 1942 ed è White Christmas di Bing Crosby, con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma attenzione, perché questa canzone qui, come dicevo, registrata nel 1942, detiene anche il Guinness World Record Best Selling Single, poiché è stato pubblicato prima della nascita delle classifiche moderne, e come dicevo le sue vendite totali stimate superano addirittura i 50-100 milioni di copie.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che sound, senti un po' che successi, ma aspetta che abbasso leggermente il volume delle cuffie, perché un conto è sentire a volume alto la musica, un conto è sentire a volume altissimo la mia voce. E allora eccomi qua, dai, a parlarvi di un altro record, sempre legato ovviamente alle classifiche musicali. Blinding Lights, canzone di The Weeknd, detiene il record di longevità, restando nella classifica americana per 90 settimane. A livello globale, il brano ha dominato le chart di innumerevoli paesi per oltre un anno e mezzo, diventando anche la canzone più ascoltata su Spotify. E su questo argomento ne ritorneremo a parlare la prossima settimana, perché qui di curiosità in merito ai vari record delle classifiche ce ne sono, sia in positivo ma anche in negativo, quindi un bel po' di cose ancora ve le devo raccontare. Ma dobbiamo chiudere puntuali anche questo nostro Hit Parade Stories di questa settimana. È tutto, vi auguro buon weekend, data l'ora appunto, e ci si sente lunedì, sempre qui a Gemini, a partire dalle ore 18. Ciao ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Spot.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini Spot.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con conseguenti code tra Verona Est e Soave. Nella stessa direzione si verificano ancora rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraio ed il bivio per la A27 per chi viaggia verso Trieste. Prestare attenzione inoltre sulla A34 Villesse Gorizia, è segnalato un incidente tra Gradisca e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultimo, anche se al momento non ci sono disagi. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Gemini.
3: Spot.
0: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
10: Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Spot.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Soave e Montebello in direzione Venezia, con code tra Verona Est e Soave nella stessa direzione. Sulla 34 Villesse-Gorizia viene segnalato un incidente tra Gradisca e l'autoporto di Gorizia in direzione di quest'ultima. Al momento non vengono segnalati disagi. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Spot.
13: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero. Vi aspettiamo.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini. Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
4: Gemini One, the big one.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yuhu! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Yeah.

0: Gemini Mix torna fra poco.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Spot.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini One, the big one.

Gemini One, The Big One. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti.
3: Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70.